0: perdere.
1: Adoro Dio,
0: Dimmi di rabbia, ma Brassé.
1: Viamo, Brassé.
0: Devo cercare.
1: Viamo, bon diable.
0: Montresa.
1: Reste, mon bon petit époux.
0: Reste, ma...